0: Rita se merita una tratta ai compleanno il 17 novembre, così che la corria gratis voi.
1: Però amico, la fiesta è il 7 di novembre. Se hubiera stato il 7, ma che le regalavo una la di Rita. Pero está el 17, ya no sirve esa fecha.